0: Berta, mururi pio mori molelo, e sheni era ne yimanaka.
1: Papa, non asci sono le mie colonne, ma in cute non si cola. Ma già un cuto che te lo chi sinta.
0: Manaka, non ne puoi io. Kinro ape ma pupa ma chicana franco, o è calo yahu yu hiu.
1: Ma si papa. A tua faranco cala nere lo mai cuta pa.
0: Nari manaka. Mohano ya merolo sa farangu sin kirimani hamwili. Iko haso wata farangu onimo kali harno karne kuru zinchene. No te makasa wote pa wako veya.
2: Dizete Berta, una kuchara tumpa hamkina. Onela tanan kala shintra. Vamos a Banli Bararo Burwasake.
3: Io cantonca chi si intaperta. Sai, sai, sai, sai.
4: Hai, mi muore la che farà qui qua, si c'è non giacca. Ti vanno in la nuova, che ne c'è una cotta, ma c'è il culo. Ne vuota, papà, come è?
5: Mi rento a cogliere. Mucalane, io non so se va a morire, lo so, qua, mi mucalò, o te lo amorima. O se va a mangiare. Okay, I'll

0: Dagli di parte zona sì 47 minutos tu arriva se no kimba qua saluri Giorgi samba regino kimba qua qua
1: se c'ho po a wala sa
0: canindo
1: cavigia già era che
0: ho auria e in the very best of canindo 5 amar bacino radio sa

Otro chen wasin na we ke dinaldo. Era we ra mutlini mi vava. Pakase ken troko. Nuhuane ken yuni mi va. Quando tutto comenzò non avia ninguno. Mohi we ya no. Mohi we so him wa so hankawani. Rakani pelo kala kala samosaru ni pentana kan pakan choko nahu nahu wakani wa musaru mahajalatwa wa wano hankawani ao mahiesi solavule